0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, osservate il tu per tu.
1: E torni il barba blu.
0: Inizia con un pignolo.

magra, proprio magra. No, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di donne.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Guidatemi a ridicolo oltre già d'un rasoio.

Questo mar rosso mi ammollisce assiderà. Come se addosso mi piovesse in stile.

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa, io sarò d'un che adoro.
2: Eccellenza m'appello. È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
2: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più teneri anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa! Al braccio destro!
3: E a voi chi disse?

0: Rigoletto, se talor qui picchian, guardatevi d'aprire.
1: Ma tocca!
0: Men che ad altri allude!

And now for the truly adventurous.

Sinodis poltrone. Sento che il conte Orlando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: vieni all'invito.
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Ove sarà, Medoro?
0: Che certo!

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Marero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Incontri Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato

Yes.

0: né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birbo?

0: Come? Nei feori suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, figlio.

0: letti, due libri e se casa madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io.
1: Cosa volete? Ah, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Il conte ieri, perché trovò messo il con Barbarina, il congedo mi tiene, e se la conte

uscire tu.

0: E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa è nato?

praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa piazzale.

0: Per disgrazia!
1: Muovete!
0: Muove il pezzo!

0: quest'abito addosso e faccio la mia figura, vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: ma scondo.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo, ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: No, credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare. Taci! Ed allarga l'orecchio!

0: Questo rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: vivar a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate!
0: La poltrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Ferronte.